0: Rinaldo scendeva del ponte e quando fu sul piano dove arriva alla presenza di Rinaldo, alla presenza di Orlando. Che Orlando nel vedere il cugino dove digrigna i denti e con molta rabbia gli dice: ladrone! Come mai hai avuto l'ardire tu di ferire mio zio Callo? Ed ora che io qui ho venuto voglio piena soddisfazione. Calmati, gli disse Rinaldo. Cugino, io non vengo qui per fare guerra con te. Sai che noi parecchie volte abbiamo venuto alle mani e che tu hai giurato di non fare più battaglia a me. Se tu vuoi fare la pace, io sono pronto. Ma se tu vuoi sangue, sangue avrai. Perché tu ben sai che fu sberta, non ha avuto mai paura del taglio di Tullindano. Quindi dissi: se vuoi venire a paragone delle armi e vuoi vendicare tuo zio Callo e quel patrigno tuo del Contecano di Magonza, prenditi la distanza, dissi, che sono pronti ad affrontarti. Traditore, disse il conte Orlando, tu mi appelle figlio del Contecano di Magonza? Come mai tu mi potrai dire ciò mentre tu sei figlio bastardo di Amone e sei figlio di Ginamo di Baione? Rinalda questi dette di grigna i denti, gli disse. Senti, dissi, occhi storti, se tu mi credi che io non sono degno figlio di Amon d'Ardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone che mentre tua madre Berta aveva lo sposo che era mio zio, dove si amoreggiava col traditore Cano di Magonza e dell'amore suo fecero a te. Dove Cano di Magonza? Dove ero là? Dove grignai te? Te dove veste? Mia la sua so, ti appella, non lo tratro, mi è veglia, come ve sepe, della destra, sa lo stesso fe, ce lo fa, del rena, ma quando fu, da una grande destra, se due cavale, e dove delle artemo, raguarda, vanno attentame, te elenco, tra le due terre, vole figlio, le dema, te dove signore me, e dove l'abba, la gratì, c'è la fame, già pregavano a te, io ne non so c'è, ne nel ma, le ne dello, non è della, troma quando tu, le cavale, le furono a destra, sa dove abba, sano le là, c'è copre, dosse colesco, ti abbassa, non se le ce l'ha, e dove può, se ne cava, le lasciano lì, per le fè, ne dove se fa, ti noi terri, vuole guerre, di dove baia, do corre, va come lo fa, toma lo cava, lo diolla, lo pare bonfo, me ne ma come arriva, tammen sacco, sa dove abba, sano le terre, vuole là, c'è dopo po, che meno, te se sa, te un terre, vuole fraca, su e romo, e vecchietto, e campeo, na si anda, da una volta, de dove para, no con le terre, volesco, tiele la, c'è serro, pronelesco, te dai due fe, diede ma, ti due cavale, ne remasero fe, me so iaccio, na dove le la, c'è signore me, ye furespe, simmillesche, cinque la piano, da dove ho la, due rabbia, tu attavi, ya lo tronco, ne della la, c'è lo stesso fe, ce lo palate, non lo vedo, e cavale, le mese Roma, nale terre, volespa, tesse come, c'è una terre, vole raccani, tabatta, ya lo vale qua, paga seta, vanno re bomba, vanno petto, tala piano, la portia, la rena, doma olla, vera pote, te dove lega, me manda, vanno scenti, le piastemma, le semena, vanno sulla te, la malafi, nerena, dove grignanni re, te dopono, braci, cade batta, ya che non ave, nuova, to de lorolla, Dove vedazza, do seto, do solesta, feve baia, ve gettavi, ja losco, dove dolesta, le afferne, do la terri, vole fospe, tenam volema, te la genco, podo viola, do scassa lappo, te loco, poderrena, quando avvo, dove viola, do nelvevi, de la fu, ja de lo gocci, dove vedicri, gnale te, te stringe, no la terri, vole dollenda, ne dove chete, va di cala, di colpo fata, le pelo gocci, no cala, non terri, vole co, povo verdena, do nel vete, di olla, do confu, li abbassa, de la temo, ta dollenda, ne dove si pia, ta de so, ta colosco, da dove dollenda, na glielo spe, sa come fa, rade fra, c'è dove, mentre dolenda, na loto, casolle, bel palapi, non si dove, te becca, te dove rena, do ritorna pre, sto in sé, e volendo da, te latte, mi arrespo, sta dove cala, non terri, voleco, podo viola, do corpi, do solle, mo dove po, sa con viole, salomo, so sollaccio, ne te lo cava, le due cavalie, le terri, vole pote, te si comi, c'è la martella, di a te, se la seni, sta blasfemma, gli semena, vanno su, la nuna te, la bovigliesta, te guarda, vanno tutti i pie, ne te bahu, te in prova, vanno signore me, che l'aio, troverci, lo per salva, le lavi, tra i due terri, vole cavale, e dove signore me, gliela batta, gliela dura treu, gliela femme fe, mo malafi, di due cavalli, le sedie, gliela due co, pe terri, dove se pi, gliela suie, mi do viola, do cani storti, tu attretta, te lo rena, tu ma po, gli du, gli reto, nano denu, pesse comi, cialute suassa, do più ferro, c'è più terzi, volete lo pi, me lo seco, ne dove signore me, gli si olla, do panevone, te lo terzi, vole rena, do pare, valo a chi le cre, cocolo, gli che uccide, colo, gli che brucio, la città, dietro, gli dove signore me, i due guerri, le se martella, vanno a marte, lo malafi, nisso, li anda, no a tramo, todo viola, do chiamarto.
1: Un londo arrabbiato gli disse, aspetta, bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove, tu ben sai, il codice cavalleresco. Quindi dissi, bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando disse, Rinaldo, vuoi così e così si farà. Ma però, tu dovrai sapere